0: Ez is a Dankó Rádió.
1: C'è un sogno che torna ogni tanto a riempire le notti. È un sogno di quelli che chiamano ricorrenti. Noi due col naso all'insù, la neve che cadeva giù. Io come ridevo e tu come ridevi felice. Un sogno davvero, un bel sogno, mi sveglio contento. Ti guardo e vorrei raccontarti del sogno l'incanto. Ballavi, ballavi con me e poi sei sparita perché io voglio che il sogno riprenda. Adesso ti sveglio e faccio sognare anche te. E balla con me, stringimi forte al cuore, balla con me. Dai, dai, dai, dai, di, di, da, balla, balla con me. Anche se dormi in piedi, balla con me.

sogno, mi sveglio con te, ti guardo e vorrei raccontarti del sogno l'incanto, noi due col naso all'insù, la neve che cadeva giù.

river. Ho vilato l'antonaco tu. Mec c'è ville no piccolo come sera. Quai voglio sogno tu di me.